0: United Radio.
1: United Radio.
2: United Radio. United Radio.
0: United.
3: Wow. Ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
4: Mami, ho pido.